雨中街道的回忆。你屋企楼下呢，喺街口嗰度呢，又或者喺佢住嗰条街嘅街口嗰度多多。如果你是男仔呢，你就会去佢住嗰条街嗰度。因为要送佢返屋企嘛。点解会系街口啊？梗係啦，你去到佢屋企楼下，佢阿媽会见到㗎嘛。係咪呀？咁咪即係闹你㗎嘛。咁如果你喺街口呢，就啱啱见唔到。如果啱啱好似头先隻歌咁落緊雨喇喎，咁你咪担住把遮两个人用。跟住點都有少少浪漫情景啦。咁但係而家呢就好容易啦，而家你分鐘喺地鐵裏面都可以隨時呢，喺個一個地鐵車廂裏面有兩三檔呢喺度做緊呢個街頭劇、表演埋俾你睇，唔介意呀，冇所謂呀，旁若無人就係呢一啲啦。不過呢喺街上面落緊雨呢都有人咁做，一把遮停咗喺個街中間我都試過。李克勤唱雨中街